un uomo che non aveva la peste. Che non aveva la peste ma stava poco bene. Era stato portato via per sbaglio. Un uomo cane. Un uomo femmina. Un uomo vetro sul carro. Si era messo a letto ma non aveva la peste, ma moriva piano con la voce piccola. Il carro andava al lazzaretto e nessuno si domandava se tutti i corpi avessero la peste. Sulla strada c'era un albero, con i rami grossi. Bastava un salto per appendersi. L'uomo saltò. L'uomo cane. L'uomo femmina. L'uomo vetro sul carro. Che mentre saltava vedeva il legno scuro. Che mentre saltava vedeva il campo.

Ma io torno la radio. Arruo. Ti chiamo tu, mi chiami Jorlen. Ma io torno, mi torno la radio. Arruo. Ti chiamo tu, mi chiami Jorlen.